0: Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.
2: Radio Icaro, novità.

0: vita non è un film.
1: Grazie, grazie. La canzone che vi voglio far ascoltare adesso è una canzone che non ho scritto io, non hanno scritto gli 883, ma che mi piace molto, mi piace tanto, e quindi non vedo perché non cantarla e non farvela ascoltare.

vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. Oh, it's so wonderful, it's so wonderful.

Matteo Salvadori, alla batteria Eugenio Mori.

numero uno siete voi. Grazie, grazie a tutti.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane, vivi un'estate anni 50.
4: Uno per uno,

L'estate.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Uno per uno.

Sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Danze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Uno per uno su Radio Itero, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: uno per uno.
1: Uno per uno torna domani.
2: Radio Icaro. La musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro, la musica con

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del radiogiornale con la cronaca. Grave scontro tra una bici elettrica ed un autocarro di una nota azienda alimentare su via Emilia Romagna, Cattolica. Attorno alle 11 di questa mattina i due mezzi sono venuti in contatto e ad avere la peggio è stata la ciclista, che è finita rovinosamente a terra. Soccorsa dal 118, i sanitari hanno valutato le ferite e ne hanno disposto il trasferimento con l'elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa. Sul posto la polizia locale è presente per i rilievi e la gestione del traffico insieme ai vigili del fuoco. Ancora cronaca, indagini serrate della Polizia di Stato sull'agguato avvenuto alcune sere fa a Torre Pedrera ai danni di due minorenni, uno picchiato, l'altro accoltellato da alcuni giovani. Le telecamere di videosorveglianza di un locale potrebbero fornire spunti investigativi decisivi. Ce ne parla Lamberto Abbati.
2: Sono tre i giovani che hanno materialmente aggredito due turisti milanesi di 16 anni in vacanza a Rimini dopo una serata trascorsa in un locale di Bellareggia Marina. I poliziotti delle volanti della questura di Rimini sono al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto realmente nella notte tra il 21 e il 22 agosto, quando tra i due minorenni e un gruppetto di ragazzi sarebbe nata una scaramuccia all'interno del locale per una ragazza contesa. E proprio le telecamere di videosorveglianza, sia interne che esterne, potrebbero aiutare gli agenti a individuare i responsabili dell'aggressione. Aggressione che non è avvenuta nel locale, ma a qualche centinaia di metri dall'hotel di Torre Pedrera in cui i due sedicenni alloggiano con le rispettive famiglie. Infatti, una volta usciti dal locale, i minori sono corsi via sfuggendo al gruppetto, salvo poi incontrare tre di loro mentre rientravano in albergo. È in quel frangente che sono stati circondati e aggrediti, mentre uno è stato colpito con un coltellino all'addome, per fortuna in maniera superficiale, con conseguente prognosi di 7 giorni, l'amico è stato preso a pugni e calci, riportando la frattura del setto nasale. I due turisti hanno fornito ai poliziotti delle volanti una descrizione degli aggressori. Si tratterebbe di ragazzi giovani, difficile stabilire se maggiorenni o minorenni, e italiani. L'arma utilizzata invece sarebbe un coltellino a scatto.
1: Il servizio nido a Rimini arriva a dare risposta quasi ad una famiglia su due alla ricerca di un luogo di cura per i propri piccoli. Si tratta di dati in controtendenza rispetto al resto dell'Italia, come ci racconta Simona Mulazzani.
3: In Italia la copertura media dei posti negli asili nido è del 35,5% e molte strutture finanziate dal PNRR non riescono ad aprire per mancanza di personale educativo. Rispetto a questi dati Istat riportati nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore, Rimini va in controtendenza e ha recuperato in buona parte il gap del passato. La copertura complessiva per i servizi 0-3 anni è salita dal 27,6% del 2018 al 42,1 del 2026 e con i due nuovi nidi finanziati dal PNRR che apriranno a settembre raggiungerà il 45%, obiettivo fissato dall'Unione Europea per il 2030. In particolare, negli ultimi 3 anni sono raddoppiati i posti dedicati ai lattanti, la fascia che accoglie i bambini dai pochi mesi al primo anno di vita. Dai 23 posti disponibili nel 2024 si è arrivati ai 46 del prossimo anno educativo. Rimini ha deciso contestualmente di intervenire anche sui criteri di accesso. La condizione lavorativa dei genitori è diventata un elemento centrale. Grazie anche alla collaborazione con il Centro per l'Impiego è possibile riconoscere le diverse forme di lavoro, dai contratti stagionali ai turni fino alla ricerca di occupazione, per provare così a conciliare meglio vita e lavoro. Per quello che riguarda le scuole dell'infanzia, quindi dai 3 ai 6 anni, la copertura potenziale sfiora il 90% dei bambini nati tra il 2021 e il 2023.
1: Per contrastare la voracità del granchio blu arrivano i primi risultati di un progetto che ha messo insieme la regione Emilia-Romagna e l'Università di Bologna. Un alleato nella lotta al predatore dell'Adriatico è il polpo. Il servizio di Stefano Ravaglia, che ha raccolto le voci di Alessio Mammi, assessore all'agricoltura e pesca della regione Emilia-Romagna, e Olivero Mordenti, docente del Dipartimento di Scienze Mediche e Veterinarie dell'Università di Bologna.
4: Il viaggio comincia a bordo di una motovedetta, destinazione un tratto di Adriatico al largo di Cesenatico, dove polpi di pochi giorni di età e una femmina stabulati negli impianti dell'Università di Bologna vengono affidati al mare. È uno dei momenti più delicati del progetto sperimentale Octoblu, promosso e finanziato dalla Regione in collaborazione con l'Alma Mater per studiare il controllo biologico del granchio blu.
5: Un progetto di durata biennale che ha avuto, diciamo, diversi step. È partito l'anno scorso con uno studio approfondito sulla biologia del granchio blu, sul suo comportamento alimentare e riproduttivo nel nostro areale.
4: Con l'obiettivo di verificare se il polpo, predatore naturale del granchio blu, possa contribuire a contenere la diffusione della specie invasiva che negli ultimi anni ha messo in crisi l'equilibrio dell'ecosistema marino, provocando pesanti conseguenze economiche per la pesca e l'acquacoltura.
5: Il polpo può aiutare, logicamente non è la soluzione definitiva, può essere, diciamo, un piccolo tassello per il controllo biologico nei confronti di questo, diciamo, granchio che si sta sviluppando.
4: I ricercatori hanno studiato il comportamento del crostaceo, le sue capacità riproduttive e alimentari, mettendo a punto tecniche di allevamento e riproduzione del polpo in ambiente controllato. Un lavoro durato quasi 2 anni che ha permesso di raccogliere dati sulla relazione tra le due specie, affinare le metodologie di allevamento e arrivare alle prime schiuse, passaggio indispensabile per avviare le attività di rilascio in mare e la successiva fase di monitoraggio scientifico.
6: Noi abbiamo messo in questi anni 5 milioni di euro a favore delle nostre imprese per aiutarle a raccogliere il granchio e a smaltirlo, e anche come indennizzi e sussidi, ma abbiamo bisogno di giocare in attacco. Quindi con progetti come questo lo stiamo facendo per ridurre la presenza del granchio nell'areale Adriatico.
4: Oggi dalle vasche di allevamento il progetto è passato al mare. I primi rilasci sono stati effettuati l'11 e il 17 giugno scorsi in prossimità delle barriere artificiali sommerse con il supporto logistico del Club Nautico di Riccione e sono proseguiti nel mese di agosto.
1: E questa era la nostra ultima notizia, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
3: Radio Icaro, un classico.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: In Blu 2000 News.
1: Diplomazie e droni, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, mentre il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky, non si fermano gli attacchi incrociati. Rogo nel reparto maternità, 14 neonati sono morti per un incendio che ha devastato la pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad, si indaga per risalire all'origine delle fiamme. Sconti e rincari. Il Consiglio dei Ministri approva rinnovo del taglio delle accise sul diesel sino a fine agosto. Intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record. Benzina a 2,017 euro al litro, gasolio a 2,137. Addio alla regina del country, musica in lutto per la scomparsa di Dolly Parton, la cantante, interpreti di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene, si è spenta a 80 anni a Nashville. Buongiorno da Pirachille e Dolfini. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky e nuova notte di attacchi. Andrea Domaschio.
2: Gli attacchi aerei reciproci non conoscono tregua. Le forze ucraine hanno ripreso ieri le incursioni contro le strutture di Wildberries, l'Amazon russo, nell'oblast di Tambov. Colpita anche un'abitazione civile, ci sarebbero almeno 2 morti e 1 ferito. Una donna e una bambina sono rimaste invece uccise da droni russi nella città di Chernihiv, ferita anche una 14enne. Intanto sembra aver sortito buoni risultati l'incontro di ieri a Mosca tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo britannico Paul Gallagher. La mediazione della Santa Sede per riprendere i negoziati di pace pare apprezzata dal Cremlino, mentre potrebbe essere vicino un ampio scambio reciproco di prigionieri di guerra, forse anche grazie alla visita a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran, lo dice il segretario di Stato americano Rubio, spiegando che l'attenzione è rivolta ad altre forme di pressione, prima tra tutte quella economica. Obiettivo: trasportare più petrolio possibile attraverso lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono su un ritorno alla normalità. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad. Si indaga per risalire le cause del rogo. Franco Rossi.
4: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. 20 le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stato subito istituita una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shahbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: La partecipazione dei fedeli alla liturgia non può essere passiva, così Papa Leone nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro, catechesi dedicata alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Paolo Fucili.
5: C'è un livore che cresce fra i popoli, evidente in conflitti e controversie internazionali e anche nella credine del dibattito politico spesso in singoli paesi. Leoni analizza così il periodo di particolare turbolenza, dice che il mondo attraversa, e prega coi vescovi luterani norvegesi accolti oggi in udienza di crescere insieme nel nostro servizio per promuovere giustizia e pace. Appuntamento poi in Basilica per l'udienza del mercoledì. sull'eredità del concilio che più ha toccato forse il popolo di Dio, la riforma liturgica, con l'intento professato da Paolo VI che i fedeli non fossero più estranei o muti spettatori alla messa. Altro discorso, spiega Leone, sono gli abusi liturgici che purtroppo si commettono ancora oggi,
6: assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Intanto il prezzo dei carburanti tocca nuovi record, benzina al self a 2,017 euro al litro, il gasolio sale a 2,137 euro. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,20% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una sentenza del Tribunale del Lavoro di Torino riscrive il diritto alla salute dei rider. Le società per cui lavorano devono garantire tutto l'equipaggiamento necessario per lavorare senza rischi. Lucia Ascione.
7: Se mai qualcosa cambierà nella dura vita dei rider, i fattorini che pedalano decine e decine di chilometri al giorno, lo si deve al coraggio di Stanley Ibaroga, 35 anni, origini nigeriane, da 7 rider di professione. Dopo un malore per il gran caldo, intenta una causa civile contro la società per cui lavora, per vedersi riconosciuto il diritto dei diritti, quello alla salute. Ebbene, il Tribunale del Lavoro di Torino gli ha dato ragione. Glovo, la società che lo ha assunto, deve assicurare tutte le tutele per limitare al massimo i rischi, dall'equipaggiamento idoneo per qualsiasi stagione alle mascherine filtranti antismog, al kit di pronto soccorso in caso di piccoli incidenti, dall'individuazione di punti di riparo durante i percorsi all'accesso gratuito ai servizi igienici, finora evidentemente precluso. Ma c'è un'altra notizia. La sentenza è passata in giudicato il 20 agosto. Le prescrizioni dei giudici non sono state ancora attuate. Insomma, nulla, denunciano i sindacati, si è mosso. Tutto è ancora come prima, per Stanley e per i suoi colleghi. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Potenziamento dello studio dell'italiano obbligatorio anche per i genitori stranieri con figli a scuola. Novità annunciate dal ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Antonella Mazza-Teruel.
8: Stanno per entrare in vigore nuovi programmi, dalle elementari alle superiori, con il ritorno degli alunni sui banchi, ma nell'imminenza del suono della campanella altre novità si prevedono per la scuola, a partire dalla formazione delle classi annunciate dal ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini.
9: È fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri.
8: Tra gli alunni italiani la dispersione scolastica del 6% sarà il 26% tra gli studenti stranieri. Preoccupante per il ministro, che intende affrontare il problema partendo dalla conoscenza dell'italiano. Valditara annuncia l'assunzione di 1000 nuovi docenti per i bambini che non sanno la lingua, ma anche per i loro genitori intende rendere obbligatorio lo studio dell'italiano, e spiega che l'inclusione non basta, ma occorre andare verso un modello di integrazione sui valori fondanti, coinvolgendo anche gli stranieri. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Un incontro con il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa, chiude stasera l'edizione numero 47 del meeting per l'amicizia tra i popoli. Poco fa annunciato il tema dell'eduazione 2027, come ci racconta in diretta da Rimini Raffaella Frullone. Buongiorno.
10: Buongiorno, 900.000 presenze, 150 incontri, 13 mostre, 13 spettacoli e 3.300 volontari. Sono numeri da record quelli della 47esima edizione del meeting di Rimini, ma il momento destinato a restare nella storia è soprattutto l'abbraccio con Leone XIV, tornato appunto tra i padiglioni 44 anni dopo l'ultima visita di un papa. Annunciato anche il titolo del 2027, pionieri coraggiosi per custodire l'umano, per l'edizione in programma dal 20 al 25 agosto. Ma ieri, nell'ultima giornata, è tornato al centro il tema di quest'anno: l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Sentiamo Don Fabio Rosini, sacerdote biblista della diocesi di Roma, e poi restituisco la linea allo studio.
11: L'amore non è un sentimento, l'amore è anche un sentimento, l'amore è un atto, un'esperienza, è un contatto, è tutto. Non ci si sposa per una tempesta ormonale. L'amore incondizionato che viene chiesto nel matrimonio è qualcosa che uno deve avere in tasca, non può darlo se non lo ha ricevuto. Parto sempre nei corsi prematrimoniali dicendo: se tu non hai prima sposato Gesù Cristo, non ti puoi sposare con una donna, non ti puoi sposare con un uomo. Se prima la tua anima non è profondamente amata, non è profondamente desiderata, ma come fa a desiderare un'altra anima?
1: È lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9to5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderle omaggio, bandiera mezz'asta per tutta una settimana, annuncia il presidente Trump. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Icaro. Estate.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su

0: Locatop.it, le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
3: Pausa pranzo. La musica è servita.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Pausa pranzo. La musica è servita.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. È in arrivo una nuova proroga sullo sconto del diesel. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà il provvedimento che taglia le accise sino al fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre, destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato nella riunione della maggioranza. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino dichiara no al piano di pace proposto dal presidente Zelensky. Intanto nella notte nuovi attacchi, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsk nella regione di Tampov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia e è il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale Lombardo ha organizzato l'intera fase attuativa. Tragedia in Pakistan, 14 neonati sono morti per un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria in un ospedale di Islamabad.
2: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islamabad. Una ventina le persone portate fuori dalla struttura, alcune di loro ricoverate in terapia intensiva. Il rogo, fanno sapere le autorità, è ora sotto controllo e sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Per stabilire con certezza l'origine delle fiamme è stata subito istituita una commissione d'inchiesta che dovrà presentare un primo rapporto già entro 24 ore. Anche il premier pakistano Shehbaz Sharif ha ordinato un'indagine immediata. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Un dipendente di Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraport e Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro, spiegando che sono stati aumentati i controlli e le misure di sicurezza. Sono circa 90 gli italiani presenti tra Nepal e Tibet, la regione investita dalla imponente frana che ha causato 8 morti e quasi 400 dispersi. La Farnesina sta cercando naturalmente di contattarli. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Buon pomeriggio, oggi mercoledì 26 agosto 2026, siamo ritornati in pista nel pomeriggio di Blu 2000, anche per queste due ore insieme non sono da solo, ma c'è un divertito Daniele Caruso dall'altra parte del vetro, divertimento a tutto spiano che cerchiamo anche di condividere con i nostri ascoltatori. Naturalmente siete voi benvenuti anche con i vostri messaggi, quindi ricordiamo subito il nostro contatto: diretta @radioinblu.it per le vostre mail, naturalmente scaricate la nostra app per seguirci in ogni luogo, anche in vacanze, lo ricordiamo, ci sono i vacanzieri di fine agosto, inizio settembre che non mancano all'appello, quindi scaricate Play 2000 oppure seguiteci dal sito play2000.it anche per tutti i nostri contenuti. Iniziamo alla grande con i Clash.

magari la caffeina non è bastata oggi per continuare il pomeriggio, magari state lavorando e si stanno chiudendo gli occhiettini, Anastasia è il toccasana, ecco, per la sua energia, la sua grinta. Anche Daniele Caruso aveva bisogno di una dose di Anastasia con Left Outside Alone. Allora andiamo ai concerti del giorno, vediamo cosa accade in giro per il nostro bel paese. Oggi vi aspetta Francesco Renga a Monreale, in provincia di Palermo, in piazza Guglielmo II. Appuntamento a San Pancrazio Salentino, dove ormai è di casa, Fiorella Mannoia, in provincia di Brindisi, al Forum Eventi. Mario Biondi sarà noto in provincia di Siracusa alla scalinata della cattedrale in piazza Municipio. La PFM vi aspetta a Francavilla Fontana, Brindisi, in piazza Giovanni XXIII. C'è anche il live di Fred De Palma a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, mentre invece all'interno dello Spons Fest Mauro Ermanno Giovanardi vi attende a Calitri in provincia di Avellino, in piazzale dell'Immacolata. Appuntamento anche con i Di Rotta su Cuba a 21:30, questo l'orario per oggi. Musica sulle bocche, altro festival di cui abbiamo parlato precedentemente, a Valle Doria in provincia di Sassari, mentre invece Music con Music Festival Tremiti, Giuliano San Giorgi sarà protagonista alle Isole Tremiti in provincia di Foggia, al Largo Montone, Isola San Nicola. Vi aspettano domani anche i Pooh a Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza, all'Arena dei Cedri, e ancora una volta in uno dei tanti live tra quelli che ha recuperato Noemi in questo periodo, a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca, al Teatro La Versiliana. Questi ultimi due live, come al solito, servono da anticipazione per quello che tratteremo domani, di cui vi parlerò domani nell'angolo dei concerti. Va da sé che aspettiamo anche le vostre segnalazioni all'interno della vostra città, della zona o luogo turistico in cui vi trovate. Naturalmente è ritornato anche lui, Giuli, da produttore, con un album tutto suo e grandi importanti collaborazioni in featuring, tra queste anche la collaborazione con Biagio Antonacci. La canzone è L'ultima canzone. Canta.

telefonica a tutti i miei sbagli. C'è un messaggio che un po' ti riguarda, caro Daniele Caruso, perché la nostra amica Marta ci ha scritto complimenti per la programmazione, soprattutto per i Subsonica, che sono i miei idoli, ha scritto così. Quindi grazie all'ufficio programmazione, nella persona di Daniele Caruso, ecco, commendatore, nostro cavaliere del lavoro radiofonico di questa settimana, quindi complimenti. Allora, parliamo invece di una frase iconica tra le tante frasi che sono state inserite nella classica classifica dell'American Film Institute, che premia una battuta che è entrata nella cultura pop, e dietro questa scena c'è anche una curiosità particolare, perché pare non fosse stata inserita all'inizio nella sceneggiatura del film, quindi l'attore in questione se l'è inventata di sana pianta. Parliamo del grandissimo Bob De Niro, che ci ha regalato una delle battute più celebri del cinema americano. Tra citazioni diventate parte della cultura pop, quella dell'attore occupa il decimo posto assoluto ed è la più alta tra quelle legate alla sua carriera. Parliamo della frase "ma dice a me", ma stai dicendo a me? Ecco, la frase famosa nella versione italiana di "You Talking to Me", pronunciata dal suo personaggio Travis all'interno del capolavoro Taxi Driver del 1976, diretto da Martin Scorsese. Una scena in effetti molto semplice, dove davanti allo specchio il protagonista immagina di confrontarsi con qualcuno e ripete appunto queste parole ossessivamente mentre prova il meccanismo con cui nasconde la pistola. "Dice a me, ma stai dicendo a me". È una scena diventata davvero uno dei momenti più riconoscibili del film, più in generale della storia di Hollywood. La curiosità, lo dicevamo, è che la battuta non era stata scritta nel copione. Nella sceneggiatura di Paul Schrader era previsto che il protagonista parlasse sì con se stesso davanti allo specchio, ma fu De Niro a costruire il monologo durante le riprese. Quindi, ragazzi, quando gli attori sono bravi non c'è bisogno neanche quasi della sceneggiatura, perché te la creano proprio sul momento di sana pianta. Da quell'improvvisazione è nata questa frase destinata a superare persino la popolarità del film. Nella classifica dell'American Film Institute, infatti, davanti a De Niro compaiono altri simboli del cinema americano, tra cui Via col vento e Il padrino, dove ci sono altre battute fulminanti. Credo che quella di Via col vento sia francamente meno in fischio con cui si chiude il film, e che è la frase simbolo di un intero film premiato con ben 8 Oscar.

0: girl, just follow me.
1: Canzone è diventata uno specchio davvero della discografia infinita, bellissima, dei Green Day, direttamente dal 2006 con Working Class Hero. C'è una canzone italiana in questo caso che è diventata invece il manifesto di Emma Marrone, che è tornata di moda, pensate, dopo 12 anni. Abbiamo già parlato di questo successo virale, di una canzone che è diventata doppio platino a distanza di anni, e anche il merito di un calciatore. Adesso capirete il perché. Io all'inizio pensavo che tutto fosse nato dal replicare questa canzone, che L'amore non mi basta, appunto, di Emma, attraverso i social, soprattutto dal punto di vista romantico, per tante coppie che poi si giurano eterno amore, magari sui social, su TikTok in particolare. L'amore non mi basta, c'è lo zampino di questo grande successo ottenuto, diciamo, a distanza di anni, da parte di Paolo Di Bala. La canzone è uscita originariamente nel 2013, riesplosa lo scorso anno ed è legata infatti a questo trend social che ha coinvolto il calciatore che oggi è alla Roma. Ecco perché Di Bala ha voluto ringraziare a modo suo Emma, le ha regalato praticamente una maglia autografata. Per comprendere l'origine di tutto dobbiamo ritornare indietro un po' nel tempo, perché la canzone ha fatto da sottofondo a vecchi video nostalgici dedicati al calcio. Il mood del brano, secondo gli utenti, è perfetto per accompagnare ad esempio le gesta di campioni del passato o di vecchie promesse mancate. In poco tempo, sempre con lo stesso intento, si è insomma allargato anche ad altri sport. Tutto parte dai primi video calcistici con L'amore non mi basta, che riguardavano Paolo Di Bala. Il successo di Emma faceva infatti da sottofondo alle azioni e ai gol più belli del calciatore argentino negli anni della sua esplosione, prima al Palermo e poi alla Juventus. Indistintamente poi ragazzi e ragazzi ripubblicavano questi video calcistici, per l'appunto con Di Bala protagonista. E quindi il trend è decollato, riportando L'amore non mi basta in vetta alle canzoni più ascoltate in Italia, tra le più vendute nell'ultima parte del 2025, proprio 12 anni dopo la pubblicazione, tanto da guadagnarsi un secondo disco di platino. Un fenomeno incontenibile, tanto che Di Bala, oggi in forza alla Roma, ha regalato questa maglia giallo-rossa numero 21 autografata con tanto di dedica per Emma, con un affetto. Lei ha risposto ovviamente sui social, non è mancata la risposta con un cuoricino rosso, consapevole Emma del fatto che anche merito di Di Bala indirettamente, se tanti giovani hanno iniziato a cantare a squarciagola L'amore non mi basta. Certo, qualcuno potrebbe pensare a un che di poco romantico, no? La riesplosione dal punto di vista calcistico, però chi vede il calcio magari come un argomento romantico può anche starci questa riesplosione di una canzone che è melodica e ad effetto.

giornata. Summer 2000 Rare, bella giornata in queste parole, le parole dell'estate, dove trova posto anche il grande Gianni Morandi, che sarà protagonista della quarta edizione di All in Rock, un concerto all'insegna dell'accessibilità totale organizzato in occasione dei 60 anni di Casa del Sole, istituzione mantovana che ha accompagnato oltre 6.000 bambini e ragazzi con disabilità insieme alle loro famiglie da lontano 1966 e unisce educazione, scuola, riabilitazione e si afferma come un'eccellenza unica in Italia. L'appuntamento è per venerdì 4 settembre appunto a Mantova. Gianni Morandi si esibirà sul palco dell'Esedra di Palazzo Te nell'ambito del suo tour C'era un ragazzo estate 2026, e ricordiamo che il pubblico vivrà un'esperienza senza precedenti grazie a posti in platea scelti direttamente dagli spettatori in carrozzina, dispositivi che trasmettono anche vibrazioni a bassa frequenza per consentire alle persone sorde di sentire proprio il ritmo, traduzione in lingua dei segni, autoguide per smartphone e una rete anche wifi ad alta definizione installata per protesi e impianti cocleari. Sarà inoltre disponibile uno spazio di decompressione curato dai terapisti di stimolazione basale di Casa del Sole per chi necessita anche di un ambiente protetto durante lo show. Quindi ricordiamo appuntamento con Gianni Morandi per questo live veramente speciale 4 settembre a Mantova. Continuiamo in musica il nostro vostro pomeriggio di mercoledì e lo facciamo con una canzone del 2007 dei Muse.

pomeriggio su In Blu 2000 anche con Tiziano Ferro, la sua Indietro. Noi guardiamo avanti, non guardiamo indietro, anzi guardiamo alla prossima ora delle parole dell'estate, perché avremo le mini classifiche di oggi dedicate in questo mercoledì ai libri, quindi 5 libri più letti in assoluto nel nostro paese. Ci sono delle sorprese anche con dei libri abbastanza forti, inusuali e particolari, quindi restate con noi anche per scoprire quali sono e soprattutto anche consigli di lettura che possono valere per le prossime settimane, se magari state finendo di leggere un libro adesso e ne volete intraprendere un altro come percorso di lettura. Ritornando alla musica, grazie anche al nostro Daniele Caruso in regia, c'è Justin Bieber con Daisies.

0: edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. In arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri che approverà il provvedimento che taglia le accise sino a fine agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi, come concordato ieri nella riunione di maggioranza. Sul tavolo del CDM oggi anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, mentre prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Monsignor Gallagher, il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky.
1: Solo un piccolo paziente è stato salvato dai soccorritori dalle fiamme che alle 7 di questa mattina hanno devastato il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science di Islam.
0: Il servizio che avete sentito riguardava il tragico rogo che si è diffuso in Pakistan, dove sono morti 14 neonati che erano in ospedale. Ora vediamo se possiamo riproporre, no, mi dicono dalla regia che non possiamo riproporlo. Comunque diamo una sintesi della notizia dell'Ucraina. Dicevamo che c'è Monsignor Gallagher, segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, a Mosca, e purtroppo è stata una notte di nuovi attacchi, 2 morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk, nella regione di Tombov. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. È ancora incerto il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa e aree vicine nel Nepal centrale. Ci sarebbero almeno 31 morti, molti sono i dispersi, ma naturalmente i soccorsi sono in azione e non è ancora preciso il bilancio sia delle persone che sono state coinvolte, hanno perso la vita, sia delle persone che sono disperse. Un'ultima notizia: un dipendente di Fraport, la società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Lo hanno confermato un portavoce di Fraport, il Robert Koch Institute, affermando che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate.

Garbage a inaugurare la seconda ora delle parole dell'estate per questo mercoledì 26 agosto insieme, Daniele Caruso in regia. Come siamo abituati giornalmente, abbiamo le anticipazioni delle classifiche dell'estate lunedì, martedì e venerdì, mentre mercoledì e giovedì abbiamo le mini classifiche dedicate ai libri e al cinema. In questo caso oggi ci sono i libri di scena, le prime 5 posizioni con i libri più venduti. Come sapete, noi peschiamo questi dati dalla rete ma anche dalle librerie fisiche, quindi abbiamo una sorta di stravolgimento questa settimana nella chart, nelle prime 5 posizioni, dove troviamo in nuova entrata dal 5 Avevo solo le mie tasche, Manoscritti dal manicomio di Alberto Paolini, che racconta praticamente la sua storia da quando orfano fa l'esperienza del collegio fino alla sua attuale residenza in casa famiglia, passando per 42 anni di manicomio. La descrizione quindi della sua vita, dall'applicazione dell'elettroshock ai laboratori di scrittura alla Santa Maria della Pietà di Roma, è in parte orale, rilasciata come testimonianza e in gran parte scritta. Il rapporto con la scrittura infatti è di lunga data, inizia a scrivere su questi foglietti che poi recupera in manicomio con la sua grafia minuta per poter risparmiare spazio e carta. Un libro davvero importante, Avevo solo le mie tasche, Manoscritte dal manicomio di Alberto Paolini, in nuova entrata alla numero 5. Numero 4 risale questa settimana il libro di Francesca Giannone, di cui vi abbiamo parlato già altre volte, ovvero Gli anni in bianco e nero, con annessa copertina in bianco e nero ovviamente, e quindi inconfondibile sugli scaffali. Mentre al numero 3 riguadagna posizioni e sale il libro nuovo di Matteo Bussolo, ovvero Il sole nelle pozzanghere, anche questo titolo molto poetico che vi abbiamo descritto nelle scorse settimane. Ma parliamo adesso dell'autore, Michele Mari, che ha vinto il premio Strega quest'anno con I convitati di pietra. È stato il libro più volte al numero 1 della chart dei più letti in Italia per diverse settimane. La settimana scorsa era in vetta e questa settimana scende la numero 2, I convitati di pietra di Michele Mari, per quanto riguarda i libri più letti in assoluto. Tra poco scopriremo invece la vetta occupata da un nuovo libro, è una sorta di percorso che l'autore ci consiglia di fare su come salvarci in un'epoca di politica a livello internazionale non proprio positiva, e quindi tra poco scopriremo questo libro insieme.

canzone corale di Eddie Weather con Guitars of Guns, si intitola Better Believe, qui su Blu 2000 nel nostro pomeriggio che diventa anche letterario grazie ai 5 libri che sono in classifica questa settimana. Sorprese, il nuovo entrate, anche un nuovo libro in vetta di Francesco Costa, in questo caso, che ci dà, ci fornisce una sorta di manuale di sopravvivenza per i tempi moderni. Edizioni Strade Blu di Mondadori per questo libro che parla di un mondo instabile più che mai, notizie che ci spaventano, ci sfiniscono dappertutto, guerre, insomma, e niente di tutto questo sparirà con la fine della presidenza di Donald Trump, su cui questo libro si concentra fin dal titolo. Il titolo è Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump e come si volta pagina soprattutto in questo libro. Al di là poi di ogni vostra preferenza politica o colore politico, Francesco Costa cerca una risposta nelle persone, anche nei luoghi dove già oggi, ad esempio negli Stati Uniti d'America, si costruisce un futuro differente, si impara anche dagli errori del passato, risolvendo problemi concreti e cercando di ristabilire un rapporto di fiducia reciproca. Tutto questo in una sorta di manuale, come dicevo, di sopravvivenza alla politica internazionale, Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump, scritto da Francesco Costa. È il libro più letto questa settimana in Italia, quindi decisamente originale questa scelta degli italiani nell'affidarsi a una lettura che è molto politica e che ci parla dell'oggi, piuttosto che affidarsi a un romanzo che parla di storie più o meno inventate o storie non aderenti alla realtà. Noi ci riaggiorniamo la settimana prossima con i 5 libri più letti dei 7 giorni su Blu 2000.

Marco, dove sei? Il nostro Daniele Caruso consiglia anche le erbe, le medicine giuste per la voce, no? Che va giù, come mi sta capitando in questo istante. Quindi propoli, buoni propositi, anzi buoni propoli a tutti, vabbè. Allora, ritorniamo al 2012, lo facciamo con questo successo di Pink, si intitola Try.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
2: 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

cosa per te, la nuova canzone di Luciano Ligabue, che è il nostro disco in blu 2000 per tutta questa settimana. Parliamo anche di un lavoro molto bello, di un progetto che si chiama Libri Bianchi, visto che oggi abbiamo trattato nella mini classifica l'argomento libri. Nasce da volumi destinati al macero, salvati appunto dall'oblio e condotti invece verso questa nuova esistenza attraverso acqua, colla, gesso e materiali come vetro, legno, pietra, ferro, bronzo. È praticamente Lorenzo Perrone che fin dall'infanzia ha imparato, diciamo, un po' da suo padre, che faceva tutt'altro lavoro, l'impastatore, quindi aveva a che fare con la farina, che lascia sia una polvere sottile sulle mani, e il gesso fa lo stesso. Lui da grande, dopo la scomparsa del padre, ne ha ereditato diciamo il lavoro per alcuni anni in laboratorio, e oggi mescola invece acqua e gesso e non più la farina per modellare questi libri che sono destinati a scomparire, libri magari illeggibili, destinati al macero, che hanno e assumono una nuova esistenza, una nuova vita, diventandole le sculture rigorosamente bianche. Impastare il gesso, ha detto lui, è come fare i dolci, e in fondo il suo mestiere continua a essere quello di allora, cioè dare forma a qualcosa che prima non esisteva. E da qui nasce il progetto da Milano dal titolo Libri Bianchi, una ricerca artistica che trasforma il lavoro e proprio anche i libri in un archetipo. Il lavoro nasce da volumi veri destinati appunto al macero, alla scomparsa, condotti verso questa nuova esistenza, quindi ci sono delle vere e proprie sculture. Se andate a cercare online il progetto Libri Bianchi, vedete che questi libri che ormai sono immersi nel gesso, completamente bianchi, illeggibili, non c'è titolo, non c'è frontespizio, non c'è possibilità di recuperare alcun tipo di informazione dei libri esistenti, e in questo caso un nuovo linguaggio che dà forza e sintesi a sculture rigorosamente bianche che richiamano il foglio ancora intatto per magari riscrivere una nuova pagina da parte di artisti, in questo caso, che desiderano evitare la memoria di una singola storia, che prevalga sulle altre, creando appunto quest'arte molto particolare fatta rigorosamente da libri bianchi.

Sugar Fornaciari per colpa di chi? Era il 1995. Ritorniamo all'estate del 2002. Molti tra voi ricorderanno questa formazione dei Planet Funk, le loro influenze musicali: Depeche Mode, Alan Parsons Project, The Police, i Clash, Stevie Wonder. C'è un po' di tutto nelle loro ispirazioni musicali. Questo è Chase the Sun.

questa dei pinguini tattici nucleari, che come il buon vino, insomma, si fa apprezzare nel tempo. Sorry, scusa, lo sento, una canzone che era stata presentata come atipica nel panorama delle canzoni dell'estate 2026, in realtà un testo molto differente rispetto alle canzoni poi create ad hoc, giusto per fare ascolti o comunque per durare il tempo di un'estate. Questa durerà anche nel tempo, non soltanto durante il periodo estivo. E poi sono usciti anche i Pinguini insieme a Fabri Fibra recentemente con il nuovo singolo Goya. Ritorniamo al 2012 con i Black Keys.

dei grandi successi dei giornalisti, formazione in cui c'era appunto anche Tommaso Paradiso. Riccione nel 2017 a chiudere l'appuntamento di oggi in versione fresh estiva con questi ritmi proprio estivi caratteristici, e noi salutiamo e ringraziamo tutti voi, anche Daniele Caruso in regia. Tra poco la seconda parte delle parole dell'estate, restate con noi, e anche l'informazione. Vi lascio oggi con gli Aerosmith. Come here, baby.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento. E poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: In Blu 2000, news.
6: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. In arrivo la nuova proroga sullo sconto del diesel. Oggi alle 18 il Consiglio dei Ministri approva il provvedimento che taglia le accise sino ad agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. È salito ad almeno 95 morti il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa e aree vicine nel Nepal centrale. C'è stata una piena improvvisa del fiume Botakoshi. Tra i dispersi 133 indiani, 47 americani, 33 britannici. Il ministro Tajani assicura i due italiani coinvolti sono in buone condizioni. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Il Cremlino dice no al piano di pace proposto dal presidente ucraino Zelensky. Nuovi attacchi nella notte, due morti nella regione di Lipec per un incendio causato da un drone ucraino, un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotovsk. Ed ora parliamo del Golfo Persico. Per ora non sono previsti nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran.
7: Lo stretto di Hormuz resta chiuso e soprattutto resta sotto il controllo iraniano. È la risposta del regime di Teheran a Donald Trump, che aveva annunciato lo sminamento dello stretto da parte della Marina americana. Per ora però Washington non sembra intenzionata ad allargare il conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio ha infatti rassicurato gli alleati: nessun nuovo attacco contro l'Iran, almeno in questa fase. Teheran e Oman stanno lavorando a un corridoio marittimo temporaneo e a un possibile piano di sminamento, ma per l'Iran questo non significa riaprire lo stretto. Intanto il traffico marino resta fortemente ridotto. Ieri solo 5 navi hanno attraversato lo stretto contro una media di 15 negli ultimi 10 giorni, ma sui mercati è arrivato un primo segnale positivo. Il prezzo del petrolio è calato appena il 2%, ma è comunque il segnale che i mercati scommettono su un ritorno alla normalità. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
6: Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Infine, un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è deceduto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute dichiara che altri 5 dipendenti sono stati infettati dalla zanzara sul luogo di lavoro e spiega che sono aumentati i controlli. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Nel giorno in cui Michelangelo Buonarroti riceveva la commissione per la scultura della Pietà di San Pietro, 26 agosto 1498, parliamo di un capolavoro del Rinascimento che riesce a mettere insieme, come pochi altri, sia la perfezione anatomica, insomma, dei corpi scolpiti, sia il pathos emotivo. E non è una commissione qualsiasi, è proprio il primo grande incarico romano per un artista che fino a quel momento era conosciuto soprattutto a Firenze. Ma era arrivato a Roma Michelangelo chiamato da un banchiere influente che lo aveva presentato a un cardinale francese, tale Jean de Villiers-le-Gros, già ambasciatore di Carlo VIII presso la Santa Sede, uomo di chiesa e di diplomazia, che voleva lasciare un segno concreto della sua devozione e magari anche della sua importanza, no? L'idea è quella di una scultura monumentale da piazzare nella sua cappella funebre, insomma, la rappresentazione della Vergine Maria con Cristo morto tra le braccia, senza però che fosse una scena drammatica. Piuttosto l'idea era di un'immagine di dolore composto, no? Di bellezza spirituale. E per Michelangelo chiaramente non è soltanto un'occasione professionale, è proprio la sfida perfetta per dimostrare di che pasta è fatto, no? E accetta con l'incoscienza di un 23enne che promette di creare la più bella opera di marmo che si possa vedere a Roma, a rischio di passare anche un po' da sbruffone, no? Con quella sicurezza, forse anche troppa, insomma, visto che tecnicamente aveva lavorato a Firenze e a Bologna, talento indiscusso e una grande sicurezza, ma non era ancora Michelangelo, cioè nel senso come lo intendiamo noi oggi, no? Come è stato consegnato poi alla storia. Quindi questa commissione è proprio l'occasione per entrare ufficialmente nell'ambiente di Roma, dove lo possiamo dire senza problemi, ogni artista ambiva ad entrare alla corte della Chiesa. E in effetti, quando la Pietà viene esposta dopo 2 anni, i romani restano senza parole, anche se qualcuno pare non fosse convinto dell'autore, no? Ricordo, non era ancora il Michelangelo nome che è passato alla storia. Motivo per cui Michelangelo, ferito nell'orgoglio, durante una notte incide proprio Michel Angelus Bonarotus Florentinus Faciebat sulla fascia che attraversa il petto della Vergine, la prima e unica volta in cui firmerà una sua opera. Il resto è la storia che conosciamo, insomma, la storia fatta di bellezza che convive con il dolore, di arte che trasforma la teologia in opere scolpite. E tutto cominciava proprio quel 26 agosto 1498 con una promessa presuntuosa e un blocco di marmo vergine ancora da toccare, no? E in questo programma più che mai siamo pratici nel guardare indietro a quello che è successo anche lungo la linea del tempo prossimo, temi ed ospiti che abbiamo raccontato durante l'inverno e che riascoltiamo insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì in quest'ora comoda da passare insieme con ancora più musica da ascoltare. Le parole dell'estate, anche oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo.

0: Harry Styles, che è uno che corre le maratone lui, anche con un tempo discreto, e soprattutto ha a cuore le persone che lo seguono. Cioè, nel tour mondiale, per dire, era venuto fuori un problema di visibilità, perché in alcune strutture ci sono posti dove materialmente, diciamo, è più difficile, no, seguire per bene tutto il concerto. E lui che ha fatto? Ha cambiato il palco, cioè si muove tra diverse aree del pubblico invece di restare su un fronte frontale tradizionale, in modo da regalare un po' a tutti, no? Almeno un pizzetto di serata in prima fila, questa è almeno l'idea. Le parole dell'estate, ancora qualche settimana per recuperare temi ed ospiti che ci avevano colpito particolarmente nelle stagioni passate, anche perché certi argomenti, diciamo che sono sempre di grande attualità, tipo l'intelligenza artificiale, di cui avevamo parlato in occasione di International Kids, che è un festival del giornalismo dedicato ai più piccoli, con una ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, Chiara Gius, a cui avevamo chiesto, con l'innocenza di un bambino proprio, chi è che educa gli algoritmi, che mi sembrava una domanda centrale. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Sì, è una domanda centrale che spesso evitiamo di farci quando pensiamo alle tecnologie, ed è questo un pochino il cuore dell'intervento che porterò al Festival di Internazionale Kids, proprio perché se le tecnologie hanno questa grande capacità di rendersi invisibili, in realtà il modo in cui interagiscono con le nostre vite è profondo, e la convinzione che fin da piccolini imparare a sviluppare questo tipo di competenze possa essere utile.
3: Però poi alla fine, cioè, qual è il fraintendimento più comune quando si parla di differenza di genere nella tecnologia?
2: Beh, il fraintendimento più comune è che non ci sia una dimensione di genere quando si parla di tecnologia, perché una delle grandi narrative che accompagnano il discorso comune sulle tecnologie è proprio quello del fatto che le tecnologie sono solo numeri o circuiti, e che in quanto tali questi numeri e questi circuiti non si portano dietro tutti quei bagagli di appunto bias, pregiudizi, credenze che invece contraddistinguono, no, la pratica e l'esperienza delle persone.
3: Che poi
2: è un grande mito.
3: Le grandi big del tech si autodefiniscono da sempre, no, una meritocrazia pura, dove chi riesce, chi è capace può andare avanti, insomma. Poi in realtà però di donne nei posti, diciamo, strategici di comando, insomma, quelle cose, i nomi spendibili, ecco, da un punto di vista proprio pratico, ce ne sono sempre troppo pochi, o sbaglio?
2: Sì, perché il problema non è il problema è la pozza da cui si prende, da cui si attinge per riuscire a trovare appunto le figure apicali o le figure strategiche all'interno del mondo del tech. Se ci sono delle barriere già in ingresso, è molto improbabile che in una selezione che già è particolarmente serrata si arrivi poi a chiudere appunto sul nome o sulla figura di una donna, che invece tanto avrebbe da dare rispetto allo sguardo, le pratiche, gli approcci. Quindi abbiamo un problema che è chiaramente sociale, e questo problema sociale diventa e si amplifica tanto di più nel momento in cui appunto ci si confronta con figure apicali che sono molto ridotte, sono molto poche. E quindi sì, una meritocrazia che pesca però principalmente in un pool di uomini fa molto fatica a far emergere invece le sguardi, le competenze e le capacità femminili che pur ci sono, ma che un po' come per gli algoritmi, no? Che gli algoritmi funzionano a processo cumulativo, più dati hanno meglio risposte sanno dare. Se hanno tanti dati sugli uomini e pochi dati sulle donne assumeranno che la normalità è l'uomo e escluderanno le donne. Il mondo sociale funziona più o meno nello stesso modo, anzi nello stesso modo, dato che quei dati derivano dall'esperienza e dal mondo sociale.
3: Tra l'altro ci sono diversi studi che suggeriscono come l'automazione arriverà a colpire settori a forte presenza femminile, quindi cioè, che ci sia qualcosa, una tendenza da invertire è chiara. A livello pratico però come si fa?
2: A livello pratico come si fa? A livello pratico si costituisce, innanzitutto si lavora sulle, appunto sull'abbattere le barriere che sussistono e ancora sussistono nell'ingresso delle donne nei percorsi di studio e poi nelle professioni. Ma poi lo si fa, e questo è il mio apporto da sociologa, costruendo uno spirito critico che porta le persone a farsi delle domande. Una delle grandi domande che dovremmo farci tutto è chi, tutti e tutte, è chi c'è nella stanza e chi ha possibilità di parlare all'interno di quella stanza. Senza la costruzione di questo spirito critico e di questo sguardo critico difficilmente andremo da nessuna parte, proprio il presupposto per cui poi possiamo agire di conseguenza, applicare correttivi, riformulare i processi di selezione e acquisizione delle competenze, tutelare alcuni lavoratori o lavoratrici anziché altre, eccetera eccetera. Se non ci interroghiamo a monte difficilmente arriviamo poi alla risposta valle.
3: Sì, no, certo, anche perché adesso con l'intelligenza artificiale, che non si può fare niente senza mettere dentro l'intelligenza artificiale, il rischio è di amplificare quei bias che già ci sono, ecco. E ci sono dei rischi concreti quando gli algoritmi diventano poi alla fine mediatori invisibili delle nostre decisioni.
2: Assolutamente, perché li diamo per scontato. Da una parte li diamo per scontato, cioè appunto da una parte pensiamo che sia tutto sommato siano efficaci ed efficienti e quindi diamo criticamente un po' per scontato il fatto che le loro risposte invece possano non essere così neutrali come vorremmo immaginarle. Dall'altra parte facciamo molta fatica a controllare il tipo di dati, che cosa c'è dentro i dati con cui vengono allenate le tecnologie e gli algoritmi. E quindi questo ci porta in una qualche maniera a lavorare un po' al buio, alla cieca, e spesso a renderci conto del problema solamente dopo che il problema ha avuto già degli effetti sul mondo reale e quindi sull'esperienza delle persone.
3: Ecco perché dovrebbe esserci un sociologo aziendale, insomma, oltre che a uno psicologo, qualcuno capace di analizzare da dentro le dinamiche, no?
2: Probabilmente sì, ma anche questo non so se sarebbe tutto sommato del tutto sufficiente. Ci vorrebbe qualcuno che presti attenzione innanzitutto al tipo di dati che vengono utilizzati, agli equilibri e a che cosa ci raccontano i dati che vengono utilizzati, così da avere un'idea preventiva su quelle che possono essere le possibili strategie e correzioni da implementare. E

0: più grandi, sperando che, cominciando dai più piccoli, insomma, si possa arrivare a questo ipotetico futuro migliore che tutti quanti ci immaginavamo dopo il Covid, invece qualcosa è andato storto.
1: Allora, una delle prime domande è ricordare ai genitori, una delle prime risposte secondo me è ricordare ai genitori che fondamentale non è tentare di rimuovere il problema, ma affrontare il problema ai propri bambini e alle proprie bambine, a farsi delle domande, domande che hanno a che fare con quello che vedono, la loro esperienza con le tecnologie, quelle che sono appunto le loro pratiche quotidiane, gli usi che vengono fatti delle tecnologie. Uno dei grossi rischi che sto osservando anch'io dal mio punto di vista di sociologa, ma anch'io di genitore, è che il tentativo sia quello di appunto rimuovere il problema, fare finta che appunto le tecnologie siano semplicemente qualcosa da ritardare. Le tecnologie fanno parte della vita dei bambini dal primo momento in cui nascono e li accompagneranno per il resto della loro vita. Il più è domandarsi che cosa non c'è di corretto in questa situazione che sta succedendo, perché questa risposta non mi sembra sensata, in che modo posso fornire delle altre risposte, insegnare i limiti delle tecnologie, perché te lo dice ChatGPT non significa che sia vero,
2: certo.
1: E insegnare soprattutto che la vera competenza è capire quando ChatGPT sbaglia, e quella la si può acquisire solamente se ci si è posti le domande giuste, si è studiato nel modo giusto di fare degli spazi digitali.
3: Ed ecco che torna anche l'importanza della famiglia, no? Che l'educazione digitale è un tema di cui non può occuparsi evidentemente soltanto la scuola, anzi magari è l'occasione per studiare insieme e venirne a capo insieme, genitori e figli, perché no? Le parole dell'estate.

dal vivo questa sera a Castiglioncello, Antonello Venditti, l'atmosfera live di questa che non può mancare, eh? Il titolo di un disco bellissimo, tra l'altro, Sotto il segno dei pesci, nel pomeriggio di Imblu 2000. Che poi anche la musica è sempre un bel pretesto per scoprire, per esempio, angoli d'Italia che meriterebbero di essere conosciuti. Lo dico perché l'Italia continua a essere la regina indiscussa delle vacanze estive europee. Il 54% dei viaggiatori del continente la indica come prima scelta, staccando nettamente concorrenti storiche tipo la Spagna, la Grecia, pure la Francia. E i dati sulle prenotazioni online lo confermano, cioè a inizio estate l'occupazione delle strutture ricettive viaggiava sopra il 52%, in forte crescita rispetto all'anno scorso. E poi c'è un fattore economico che pure è non trascurabile, no? Le tariffe medie italiane, siamo sui 153 euro a notte, sono parecchio più competitivi rispetto ai 170 euro della Spagna, ai 195 della Grecia. Ed è un dettaglio che, con l'aria che tira, insomma, sul fronte dell'inflazione, fa la sua parte, anche per gli stessi italiani, che molto spesso hanno scelto quest'anno di rimanere a casa, puntando soprattutto sul mare di Sicilia, Puglia e Sardegna, lasciando i viaggi all'estero come seconda scelta, insomma. Ma al di là dei numeri, la vera notizia è che è cambiato del tutto il modo di fare. Ma al di là dei numeri, la vera notizia è che è cambiato proprio il modo di fare le vacanze. Da un lato pesa la prudenza, incertezze geopolitiche, rincari spropositati dei biglietti aerei, l'imprevedibilità del meteo, gli incendi, insomma. Le persone, diciamo, che tendono a essere più caute, ecco. Le polizze assicurative sui viaggi sono diventate, per esempio, la norma e molti preferiscono spostarsi in macchina per rimanere flessibili, padroni del proprio itinerario in qualche modo. Più che la singola grande vacanza, no? Da due settimane, organizzata con mesi d'anticipo, oggi stravince la logica dei viaggi brevi, fughe da weekend o ferie distribuite durante l'anno, magari fuori stagione, ecco, per spendere meno, evitare l'overtourism. Dall'altro lato c'è una vera e propria mutazione antropologica di quello che si cerca in viaggio, cioè il vecchio modello nato col boom degli anni 60, no? Grandi spiagge attrezzate, città d'arte affollate, la solita movida, sta lasciando spazio a qualcosa di diverso. I dati raccontano che quasi un europeo su tre sceglie l'Italia per i piccoli borghi. Si cercano le tradizioni locali, le passeggiate nella natura, la cucina tipica, insomma, quell'idea di esperienza autentica, no? Shopping e vita notturna interessano ormai una frazione minima dei turisti. E in tutto questo il ruolo primario lo giocano i social network e le piattaforme di affitto breve. Instagram e TikTok, insomma, sono le piattaforme che hanno letteralmente riscritto le mappe. Basta il video ben riuscito di un vicolo di pietra, insomma, di una vista panoramica, di una trattoria di paese, per trasformare un luogo semi sconosciuto in una meta da sogno, no? Non ci si affida più alle vecchie guide turistiche di carta, ma questo da tempo ormai. Oggi in più ci sono gli algoritmi. Cioè, l'Italia del 2026 funziona esattamente per questo. Perché oltre ai grandi monumenti abbiamo una riserva quasi infinita di storie e di territori, come dire, fuori dal circuito del turismo mainstream, che sono pronti per diventare un'esperienza da vivere e da raccontare. Poi pure noi torneremo a raccontarlo, ma ci vorrà settembre inoltrato. Arriviamoci. Le parole dell'estate.

Confesso che ogni tanto vado a curiosare sul profilo Instagram ufficiale dei REM in cerca di qualche novità, no? Perché diciamo che mancherebbero soltanto loro, ecco, all'appello, no? Delle grandi band che tornano dopo aver dato l'addio anni addietro, ma sembra che non ci sia proprio nessuna volontà, nessuna idea, nessun pensiero, soltanto quella concretezza pragmatica con cui avevano detto basta. Cioè abbiamo detto quello che dovevamo dire, punto, finita qui la storia. Impegnati tra l'altro tutti i REM in altri progetti solisti, per cui i social proprio ufficiali della band fanno un po' da amplificatore. Per oggi ci fermiamo qui. Il nostro percorso nella musica, nelle parole, nei temi, negli argomenti, insomma, della stagione passata, se volete, torna anche domani. Puntuali, vi aspetto, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Tra circa un'ora inizia il Consiglio dei Ministri. È in arrivo una nuova proroga dello sconto sul diesel. Il provvedimento taglia le accise sino al 31 di agosto. Il governo punta poi a misure strutturali da settembre destinate soprattutto a sostenere i redditi bassi. Sul tavolo anche la situazione dell'ex Ilva. La guerra in Ucraina, prosegue la missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher. Intanto nuova notte di attacchi, 2 morti nella regione di Lipec in Russia per un incendio causato da un drone ucraino. Un altro raid ucraino ha provocato un incendio in un centro logistico a Kotosk nella regione di Tambov. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Al momento si contano un centinaio di morti, è un bilancio provvisorio, circa 300 sono i dispersi di diverse nazionalità, ma i 2 italiani che erano nella zona stanno bene, come dice il ministro degli esteri Tajani. Tragedia in Pakistan, 15 neonati sono morti dopo un incendio scoppiato nel reparto di maternità e pediatria di un ospedale di Islamabad. Si indaga per risalire alle cause del rogo. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. È la terza persona in Lombardia, ma il primo caso in cui il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa. Un dipendente di Fraport, società che gestisce l'aeroporto di Francoforte in Germania, è morto dopo essere stato contagiato dalla malaria. Il Robert Koch Institute parla anche di altri 5 dipendenti che sono stati infettati sul luogo di lavoro. Sono aumentati naturalmente i controlli e le misure di sicurezza nello scalo. Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country, interprete di successi mondiali come I Will Always Love You, 9 to 5 e Jolene. L'artista si è spenta a 80 anni a Nashville dopo una breve malattia seguita alla morte del marito. Oggi monumenti statunitensi rosa per renderlo omaggio, lutto nazionale annunciato dal presidente Trump. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

letto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusa mio caro cervello, sei come un fratello, ma adesso anche tu. Levami questo fardello, che voglio provare a volare lassù. Milioni di libri non servono a niente.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Grave scontro tra una bici elettrica ed un autocarro di una nota azienda alimentare su via Emilia Romagna, Cattolica. Attorno alle 11 due mezzi sono venuti in contatto e ad avere la peggio è stata la ciclista, che è finita rovinosamente a terra. Soccorsa dal 118, i sanitari ne hanno poi disposto il trasferimento con l'elisoccorso all'ospedale Buffalini di Cesena. Le sue condizioni non dovrebbero essere però particolarmente gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico e i vigili del fuoco. Maxi risarcimento dopo essere stato travolto in scooter per un conducente riminese che si è visto riconoscere non solo le lesioni fisiche ma anche il profondo trauma psicologico derivante dal sinistro. Infatti dopo 5 anni dal fatto il Tribunale Civile di Rimini ha escluso categoricamente ogni concorso di colpa, riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente del mezzo pesante. La sentenza firmata dal giudice Antonio Miele quantifica il danno complessivo in oltre 89.000 euro, una decisione che, oltre a un'invalidità permanente accertata al 19-20%, riconosce formalmente lo stato d'ansia e le gravi ripercussioni psicologiche subite dallo scooterista nella sua vita quotidiana. Conducente e compagnia assicurativa sono stati inoltre condannati in solido al pagamento di oltre 14.000 euro di spese legali. Ci sarà da aspettare fino al 2030 per vedere l'arrivo del metromare fino alla Fiera di Rimini. In un incontro tra Comune e PMR sono emersi alcuni dettagli sul cronoprogramma del cantiere, il servizio di Andrea Polazzi.
2: Dopo numerosi rinvii arriva finalmente una data per l'avvio del cantiere della seconda tratta del metromare e quanto emerso nell'incontro tra l'assessore ai lavori pubblici di Rimini Mattia Morolli, l'amministratore unico di PMR Stefano Giannini e i referenti del progetto. I lavori per il tratto che collegherà la stazione di Rimini alla fiera dovrebbero partire tra febbraio e marzo 2027. Per completare l'intervento, che scatterà dal lato della fiera, serviranno circa 1.000 giorni, vale a dire oltre 2 anni e mezzo. La conclusione arriverà quindi ad inizio 2030. A fine luglio si è svolto un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire alcuni aspetti amministrativi legati alla parte progettuale dell'opera, il cui importo è lievitato dai 53 milioni di euro inizialmente previsti ad oltre 60 milioni a causa di alcune variazioni progettuali, in particolare all'altezza del ponte Marecchia e all'aumento dei costi dei materiali. Il progetto è in capo al consorzio Integra, seconda classificata nel bando di gara, a cui è stata affidata la realizzazione dell'opera dopo la risoluzione contrattuale per inadempienza con la prima classificata. Un intoppo che ha allungato i tempi. Il cantiere doveva partire nell'estate 2024 e concludersi per il giugno 2026, costringendo così a rinunciare ai fondi del PNRR vincolati al rispetto delle tempistiche, sostituiti dalla riattivazione di un vecchio finanziamento del MIT datato 2020. Il tracciato, posizionato sul lato monte della linea ferroviaria,